0: riuntai mi gaire, ora che bevi più, ma riuntai mi più. Beve torne beure, vece tu per dui, beve torne beure, vece tu per dui. Duo jamur che lo scenso, ma se segur de pude, duo jamur che lo scenso, me ne la duo olco.
1: Ore zeme tu hame gus honik tu rishni, akam zagut kunshkilin apim, lai tu er de la.

0: e continuare a venire scottiso irlandese come il gruppo Lunambule.
1: Une scottish de tradition irlandaise avec Lunambule.